0: Radio.
1: Papa Zolo Kojo Lukumra Mraka, Bujapadu Kukamatsu, Pisa Medendi.